0: Ahora en el aire de Génesis, un preferido Italo Disco.
1: Scusi, sua è la macchina per il fuori del conto fine per fare accesi la capota. La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!